0: Non è mica il cuore.
1: Sinargo, sinargo.
2: Sinargo, sinargo. Narcoba, narcoba. Narcoba, narcoba.